fare tutte le cose che ho da dire, qualcuno deve ascoltare. Seconda cosa, voglio parlare tutte le cose che ho da dire, qualcuno deve ascoltare.